dalle conferenze, da congresso della vissa molto è non fu so già sai da molto mi gaccio la hanvel va molto da o da dan bi scuola mar heile schwangen am la rachis hauda.

Vabbè, i vaschietti, tante quelle mente loilo, a segui capacta il amel, tanzale amel, lo è da saie.

Nella voglio guagliare, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio. La testa vuol che sausin, sausin, sausin, sausin, sausin, sausin, sausin, sausin, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio. Ja voi tihte velka, tihte velka, tihte velka, sarvnille voi joo, voi, ai, voi, voi, voi, voi, tihte velka, voi joo.